0: Sì, io mi chiamo Santo, questi giorni,
1: questi giorni, questi giorni.